Kulutakata! Kulutakata! Kulutakata! Kulutakata! Kulutakata!